consuma il silenzio per far sì che in un gesto, dalla pelle alla pelle, vadano frasi mai dette, per far sì che tempeste tante volte vissute si trasformino in feste troppe volte volute, per far sì che un momento valga infine una vita, per far sì che un lamento ti accarezzi le dita, per far sì che un sussurro più non abbia rumore.

per far sì che un momento valga infine una vita, per far sì che un lamento ti accarezzi le dita, per far sì che un sussurro più non abbia rumore, per far sì che un sorriso abbia infine un colore, per far sì che, per Dio, sia una notte d'amore.

c'era il conte De Gregori, gli sciacalli e gli aguzzini, tra le carte di Guccini. Mi si fan de gambe molli, mentre arriva Claudio Lolli.

con abbondaggio, abbondaggio, degno di Dio, e dico un abbondaggio, abbondaggio.